0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. The best music in the city,
2: yeah. Radio Delta.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola,

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè. Spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo stretto, MITI il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Bre.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo stretto, MITI il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo stretto, MITI il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Io non ho mai fatto niente per condurre la tua vita, ma tu devi saperlo. Io non so più come fare, non capisco questa vita. Tu no, amore no.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Tra le notizie del giorno. Ponte sullo Stretto, MIT il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Cambiamo argomento. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Tra le notizie del giorno. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Tra le notizie del giorno. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Cambiamo argomento. Ranucci, la mia sicurezza rafforzata già prima della bomba. Avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Con queste parole il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, risponde in un'intervista alla stampa in merito alla confessione del faccendiere Walter Lavitola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ed eccoci nella seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Quest'oggi abbiamo grosse novità, qualcosina di emergente della puntata scorsa, ma poi abbiamo i Bon Jovi, Journey, Lionel Richie, Queen, che più ne ha più ne metta. E cominciamo subito.

Partiamo con il brano della settimana, facciamo un salto nel 1992 con Bed of Roses dei Bon Jovi, una power ballad intensa e romantica tipica dello stile dei Bon Jovi nei primi anni 90. La canzone parla di amore, rimorso e desiderio di redenzione con un crescendo emotivo che unisce pianoforte, chitarra elettrica e cori. Per mesi è stata uno dei brani più passati in radio, entrando a pieno titolo tra le ballate rock più amate del decennio. Ancora oggi viene trasmessa regolarmente, cantata ai concerti della band.

Julia Regain con Star, il nuovo singolo nasce dalla collaborazione tra Julia Regain e Dani, già insieme in precedenti produzioni come My Memories e We Are Color. Stars è un inno alla connessione universale, un invito a riscoprire la nostra natura di Star Seed, figli delle stelle capaci di portare luce, creatività ed empatia nel mondo.

Open Arms dei Journey, una power ballad romantica costruita attorno a chitarre limpide e la voce emotiva di Steve Perry. Il brano trasmette un profondo sentimento di vulnerabilità e speranza nel potere dell'amore. Per decenni è stato un punto fisso delle playlist nostalgiche grazie alla sua melodia universale che parla direttamente al cuore.

Lionel Rich con Hello, brano romantico e struggente che ha conquistato le classifiche mondiali. Siamo nel 1994. La voce calda e velutata di Lionel Rich si unisce ad un arrangiamento orchestrale che esalta il tema dell'amore non corrisposto. Il celebre videoclip con la studentessa ceca che scolpisce il volto del cantante ha contribuito alla sua fama. Le radio hanno trasmesso Hello senza sosta negli anni 80, facendone una colonna sonora di amori e nostalgie.

Ed è il momento di Nigra con Sud America, nuovo singolo dei Nigra estratto dal secondo album A Piedi Nudi. Musicalmente Sud America prosegue l'esplorazione sonora del disco, un incontro tra rock acustico, influenze latine e ritmo mediterraneo, frutto del lavoro collettivo di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Felice Christian Gangeri, con la prestigiosa produzione artistica di Daniele Grasso.

0: 33%, 5 lingue coloniali, soltanto 2 non europee.
1: Non gli abbiamo lasciato niente.
2: Questo sole mi parla di te.
3: State ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi abbiamo delle novità del passato, qualcosina che abbiamo ascoltato la puntata precedente, ma soprattutto la cosa importante è la musica, la buona musica.

Saga dei Queen, un brano che parla dell'evoluzione del medium radiofonico e del potere di unire le persone. Con un ritornello epico e sintetizzatori brillanti, è stato accolto come un manifesto nostalgico della radio. Fu un successo planetario ed è rimasto a lungo in rotazione, diventando uno dei pezzi più

Ed entriamo ora nel mondo dei Red Hot Chili Peppers del 1992 con Under the Bridge, una ballata toccante e profondamente personale che parla della solitudine e della dipendenza. La melodia riflessiva ha conquistato un vasto pubblico, portando la canzone a dominare le radio alternative pop rock dei primi anni 90, notoriamente già nella lista, ma ti assicuro che veramente rimane un simbolo imprescindibile.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Saliya Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi, estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole, salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Robin Williams 1997 con Angel, una ballata pop rock che ha lanciato Robbie Williams nella sua carriera solista. Si era appena staccato dai Take That. Angels unisce melodia semplice e parole profonde sul tema della protezione e della speranza. La voce intensa di Robbie ed il ritornello emotivo hanno trasformato il brano in un classico immediato. Alla fine degli anni 90 era uno dei pezzi più trasmessi nel radio in Europa e ancora oggi resta una delle canzoni più amate dal repertorio.

Tears for Fear con Everybody Wants to Rule the World, 1985, un brano dalle sonorità sofisticate e malinconiche che affronta temi di potere ed instabilità con un ritornello immediato ed avvolgente. La produzione pulita e l'atmosfera sognante lo hanno reso uno dei pezzi più memorabili degli anni 80 e uno di quelli più trasmessi in radio.

E se avete dei consigli, volete ascoltare in particolare dei brani, perché non ce li suggerite ad onair@supermarketradio.it? Faremo noi la nostra ricerca sul web, faremo una breve descrizione del brano che ci avete chiesto e poi magari date anche il vostro nome, così vi salutiamo in diretta.

0: E si conclude la seconda puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che su Amazon Music, Audible e TuneIn potrete riascoltarci, quindi le puntate vecchie, ma anche le puntate della settimana. Io vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Avete ascoltato On Air, appuntamento alla prossima settimana.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ti ha viste quante botte, ma lui non ha che te. Piove, piove vicino al campo, e babbo è tanto stanco, puoi aprire la finestra. Gli occhi di 100 stelle, ti piangono sulla pelle.

e a nonno che va in carrozza. Tu non ci credi più. Siena, Siena non è lontana, e a un passo la Toscana confina con il Papa. Sola, sola nella corriera, e prima che venga sera

ma lui non ha che te. Fiore visto da qua sul monte, il letto di quel torrente ti sembra una ferita.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dovuto prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Tra le notizie del giorno. Per Derkak, volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi, estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole, salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bonpiani. The best music in the city, yeah. Radio Del

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid, logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi, estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole, salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Delta.
3: Pronto, pronto, signor Mazzino? Salve, scusi, no, per la sagra della cotoletta. La cotoletta, panata.
4: Pronto?
3: Sì, su, scusi, no, per la sagra della cotoletta.
4: Che cotoletta, scusi?
3: Quella panata, di vitello, di pollo, di maiale anche.
4: Ma scusi, chi è lei?
3: Supermarket. Salute. No, starnutito sotto, ho detto salute.
4: Sì, infatti, perché ho il marito che ha un po' di problemi di salute.
3: Ah, un po' raffreddato, quindi. No, sì, comunque adesso è freddo fuori, uno sbalzo di temperatura, un attimo. E comunque per la cotoletta?
4: Quale cotoletta? Io non ho mica chiamato nessuno.
3: No, per la sagra.
4: No, noi non siamo interessati, siamo ammalati.
3: Ho capito, salute comunque, perché è starnutito ancora.
4: Grazie, buonasera.
5: E

ma il signore probabilmente aveva bisogno di un'aspirina. Ne abbiamo noi, sono farmaci da banco. Durante il vostro girare all'interno del supermarket troverete proprio anche il reparto con i farmaci da banco, quindi se vi serve qualcosa per il raffreddore, del Vicks da spalmare sul petto, abbiamo tutto dentro supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata raffreddata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, che apre le

E chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì aprendo con l'almanacco del giorno dopo, San Crispino del gradino mancante. Crispino viveva in una casa con un gradino rotto davanti alla porta, non lo aggiustò mai perché chi entrava faceva attenzione, così dentro non si litigava mai. È patrono degli avvisi silenziosi, dei piccoli difetti utili e di chi previene senza parlare.

Negli Stati Uniti d'America un tale si è presentato in consiglio comunale vestito da Batman per protestare contro l'ICE. Batman scende in campo contro l'ICE, mentre in Italia si discute sulla presenza

0: L'Agenzia Federale degli Stati Uniti continuano le proteste dopo quanto successo a Minneapolis in Minnesota. Durante il consiglio comunale avvenuto a Santa Clara in California lo scorso 27 gennaio, un cittadino si è presentato travestito dal celebre supereroe della comics, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl. "Sono disgustato", ha detto l'uomo davanti al City Council. "Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'ICE."
1: No, non conosco io queste cose.
0: No, Batman, solo quello.
1: No, non me ne intendo.
0: E quindi cosa facciamo?
1: Non me ne intendo io, forse ho sbagliato numero.
0: No, ho capito che non se ne intende, dicevo io, cosa facciamo adesso?
1: Non lo so io, niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo chiederle se va bene chiudere la settimana con Redemption di Joe Bonamassa.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, dobbiamo chiudere con l'ultima canzone.
0: Abbia pazienza, o ha sbagliato il numero o fa un po' lo sciocco, ma
1: sì. Redemption, titolo della canzone dell'album del 2018, mescola blues, rock, melodie moderne con un testo che esplora la ricerca di riscatto, forza interiore e superamento delle difficoltà, temi tipici anche del blues classico. È un ottimo esempio di come Bonamassa sappia unire blues tradizionale e sensibilità rock contemporanea, dando voce a temi esistenziali con uno stile molto intenso.

0: Pronto, signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
1: Cioè?
0: Quella di Joe Bonamassa.
1: Eh?
0: No, quella di Joe Bonamassa, Redemption, è stata l'ultima della settimana.
1: Io non capisco niente.
0: L'ha ascoltata?
1: Sì.
0: Come le è piaciuta?
1: Lei chi parla?
0: Supermarket.
1: Non la conosco. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Salve, scusi il disturbo, la parafarmacia, gentilmente. È arrivato il Fartoxil, quello che avete ordinato, il Silenzius Max.
0: Chi l'ha ordinato, mia moglie?
1: Non lo so, aveva fatto il 250 mg, quello l'antipuzia coniugato con nanoparticelle di fibrocarbone.
0: Adesso di mia moglie all'ospedale non serve, lo dico, perché io non sono passato. Che farmacia è?
1: Non ho capito, scusi, perché la sento male.
0: Che farmacia è?
1: Parafarmacia Rossi di Via Sala. In pratica il Silenzius Max, il silenziatore intestinale. Sì, silenziatore intestinale definitivo.
0: Adesso glielo dico quando torno.
1: Loro, un secondo, voi avevate fatto l'ordine del riduce il volume sonoro, quello da 72 dB, in media 18, per evitare i colpi?
0: Secondo me no, però.
1: Non lo so, chiedo perché.
0: Io mi chiamo.
1: No, non lo so, io avevo solo questo numero, per quello che ho chiamato, ho detto non vorrei se fosse un caso di omonimia.
0: Ah, non lo so, perché per me mia moglie non lo uso questo farmaco.
1: È il silenziatore intestinale, si chiama Fartoxil da 250 mg che silenzia,
0: sì, detto
1: antipuzza sarebbe in pratica.
0: No, voi dove siete?
1: Parafarmacia Rossi, Via Sala.
0: Via Sala 2.
1: Cesena, 120.
0: Adesso glielo dico appena torna.
1: Ok, ma perché è per lei che soffre di intestino irritabile?
0: Non lo so, non ho la minima idea, cioè mi suona strano.
1: Ho capito, va bene, in caso comunque mi può richiamare dopo. Va bene, la saluto,
0: sì.
1: Salve.
0: Salve.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto girovagare con il carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi una talentuosa artista con il singolo Brillerai, lei si chiama Beatrice Bigoni, che vi voglio presentare e è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice. Allora, la canzone Brillerai, ricordo che ci sta ascoltando, è già in rotazione dalla settimana scorsa. Questo brano è un vero e proprio inno al riscatto. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la tua musica poteva diventare la voce di chi sta cercando di ritrovare la propria luce?
1: Ma è nato tutto un po' per caso. Ho sempre scritto canzoni, suonato il pianoforte fin da piccola, quindi per me è stata proprio una passione nata per casualità. E il brano è nato anche un po' come esigenza personale per esprimere una sorta di rinascita mia dopo un periodo un po' complicato. Ho iniziato di nuovo a ricredere in me stessa, ecco, anche questo significa.
0: Quindi la musica è stata terapeutica nella tua condizione, diciamo così.
1: Sì, indubbiamente, tantissimo.
0: Ascolta, nel brano inviti a credere in se stessi nonostante tutto. Qual è il messaggio più importante che vorresti tu che arrivasse a chi si sente spento nelle difficoltà della vita?
1: Credo sia importante essere realisti, cioè è la cosa principale nella vita. Bisogna credere in se stessi, bisogna anche però rendersi conto di cosa si può fare, cosa non si può fare, i propri limiti anche, e lavorare sui propri, proprio sui propri limiti, facendo appunto questa ripetizione, perché è quando si capiscono le proprie debolezze che allora si può diventare dei grandi, se si impara ad accettarli e lavorarci sopra.
0: Esattamente. Beatrice, quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?
1: Allora, con PMS Studio stiamo realizzando diversi brani che verranno poi pubblicati nei prossimi mesi, quindi sono molto contenta. Ci tengo a dire che Brillerai è la sigla di Missione Moda, che è un reality show che ho lanciato recentemente su YouTube e verrà anche trasmesso sul digitale terrestre in Emilia Romagna, canale 76-80. Il reality show si chiama Missione Moda e racconta il percorso di giovani aspiranti modelle appunto nel mondo della moda, dello spettacolo, e Brillerai è proprio la sigla della canzone, la sigla del reality che mostra il loro percorso, ed è una sorta di augurio, di incitamento anche per dare carica a tutte le ragazze che partecipano a Missione Moda.
0: Allora Beatrice, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social, a chi ci sta ascoltando?
1: Potete trovarmi ovunque, ascoltatemi, mi raccomando, su tutti i digital store, su Spotify, iTunes, eccetera. Sono molto attiva su Instagram, su TikTok. Su Instagram mi trovate come Beatrice-Bigoni e invece su TikTok come Beatrice Bigoni con due i finale.
0: E lei è la talentuosa Beatrice Bigoni quest'oggi con noi, e ora ci ascoltiamo Brillerai. Beatrice, grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. 40. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, un pozzetto, credo di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedi scusa, io devo solo consegnare. No. È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo

0: pieno, è pulito,
1: partiti.
0: È nuovo, non è sporco, cioè è nuovo, non è pieno di liquami.
1: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
0: Ah, pensi, lei, pensi cosa se ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
1: E non lo so, chi è il mittente? Lo tiene al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
0: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo mettiamo lì fuori.
1: No, se lei lo viene, se lei adesso mi scarica qua, io chiamo i carabinieri.
0: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
1: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
0: Ma lì fuori c'è, scusi, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
1: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, e nessun cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
0: Quindi non
1: abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
0: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
1: allora,
0: il problema qual è.
1: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
0: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
1: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi dici, può dire chi è il mitente?
0: Un attimo solo che si controlla il computer.
1: Controllo il computer.
0: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è, questi sono materiali edili, vengono da fuori. Non
1: materiale
0: è...
1: edile, nessuno ha ordinato materiale, e chi è il destinatario, chi? Mi dica,
0: no,
1: il
0: cognome. Questo civico e basta, non c'è,
1: no.
0: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
1: Avranno sbagliato numero invece del numero 8, non lo so.
0: Io la so.
1: Qui
0: guardi,
1: non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
0: Quindi non le interessa eventualmente, dirò anche se lo
1: non
0: lascio lì.
1: Non interessa nessun pozzetto della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
0: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo. Allora, d'accordo.
1: Capisca lei, perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

Amici di Supermarket, siamo arrivati alla fine della settimana e quindi giunge a termine questa puntata. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in vostra compagnia, di avermi fatto compagnia, spero di avervene fatta anche a voi. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmut.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Tra le notizie del giorno. Per Derkak, volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, MIT il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Trani, rissa tra giovani. 18enne muore accoltellato. Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Tra le notizie del giorno. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Cambiamo argomento. Turismo, presenze in aumento, più 8,3% stranieri. Mazzi, estate italiana da record. Non c'è solo Banca d'Italia a certificare che a maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti ha segnato un avanzo di ben 2,7 miliardi, in aumento rispetto al 2025. Ci sono anche tutti i numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire

la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, o i magazzini

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio colonia case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, l'economia italiana tiene bene. Possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Tra le notizie del giorno. Schengen, piantedosi da Madrid, logica ritorsiva verso l'Italia. Quel che ha scelto di fare il governo sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Cambiamo argomento. Cisgiordania, ambasciatore Stati Uniti assedio coloni a case palestinesi e terrorismo. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

0: amici.
1: Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Zecchiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri. Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana Madame con Mama

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso

autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao ciao.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Tra le notizie del giorno. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Cambiamo argomento. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Tra le notizie del giorno. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Cambiamo argomento. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al ponte sullo stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

quando il freddo dominava sulle scarpe rotte, si piegava sui suoi libri come fosse tardi, troppo tardi per capire. Ripuliva la sua bici con amore immenso, si sporgeva sul futuro come fosse tardi, troppo tardi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Tra le notizie del giorno. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Cambiamo argomento. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani sempre lo stesso copione, sole e caldo su tutta l'Italia con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata nasceranno i soliti temporali estivi di calore sui rilievi alpini e sull'Appennino meridionale. Attenzione a possibili forti fenomeni sulle aree interne della Sardegna. Caldo con temperature oltre la media del periodo anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Tra le notizie del giorno. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Cambiamo argomento. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Tra le notizie del giorno. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Cambiamo argomento. Ponte sullo Stretto, miti il progetto prosegue. In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la tabella sinottica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l'unicità del progetto, ma rientrare nell'iter che tutte le grandi opere all'avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito, spiega il MIT. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani sempre lo stesso copione, sole e caldo su tutta l'Italia con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata nasceranno i soliti temporali estivi di calore sui rilievi alpini e sull'Appennino meridionale. Attenzione a possibili forti fenomeni sulle aree interne della Sardegna. Caldo con temperature oltre la media del periodo anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sai quando sei grande, le cazzate che fai sono uguali, solo che la gente le prende più sul serio e ti devi abituare, non c'è più nessuno.

0: persone, posti ed emozioni che voglio sempre con me, e allora li metto dentro le canzoni. Io sono un mago, questa è la mia magia, e vuoi non vuoi sei mia.
1: Salida del vuelo con destino

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Cambiamo argomento. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Tra le notizie del giorno. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Cambiamo argomento. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Alexandra Nakeva, bronzo, 14,40. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani sempre lo stesso copione, sole e caldo su tutta l'Italia con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata nasceranno i soliti temporali estivi di calore sui rilievi alpini e sull'Appennino meridionale. Attenzione a possibili forti fenomeni sulle aree interne della Sardegna. Caldo con temperature oltre la media del periodo anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta. Pronto, pronto, signor Mazzino? Salve, scusi, no, per la sagra della cotoletta. La cotoletta panata.
3: Pronto?
2: Sì, su, scusi, no, per la sagra della cotoletta.
3: Che cotoletta, scusi?
2: Quella panata, di vitello, di pollo, di maiale anche.
3: Ma scusi, chi è lei?
2: Supermarket. Salute. No, starnutito sotto, ho detto salute.
3: Sì, infatti, perché ho il marito che ha un po' di problemi di salute.
2: Ah, un po' raffreddato, quindi. No, sì, comunque adesso è freddo fuori, uno sbalzo di temperatura un attimo. E comunque per la cotoletta?
3: Quale cotoletta? Io non ho mica chiamato nessuno.
2: No, per la sagra.
3: No, noi non siamo interessati, siamo ammalati.
2: Ho
3: non
2: capito, salute comunque, perché è starnutito ancora.
3: Grazie, buonasera.

ma il signore probabilmente aveva bisogno di un'aspirina. Ne abbiamo noi, sono farmaci da banco. Durante il vostro girare all'interno del supermarket troverete proprio anche il reparto con i farmaci da banco, quindi se vi serve qualcosa per il raffreddore e del Vicks da spalmare sul petto, abbiamo tutto dentro supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata raffreddata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, che

E chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì aprendo con l'almanacco del giorno dopo, San Crispino del gradino mancante. Crispino viveva in una casa con un gradino rotto davanti alla porta, non lo aggiustò mai perché chi entrava faceva attenzione, così dentro non si litigava mai, è patrono degli avvisi silenziosi, dei piccoli difetti utili e di chi previene senza parlare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no, in merito al gradino.
0: Mi dice?
1: Il gradino mancante.
0: Ah, credo che avrei sbagliato il numero, non ho gradini.
1: Di San Crispino però, attenzione.
0: No, non so di cosa parla.

0: Negli Stati Uniti d'America un tale si è presentato in consiglio comunale vestito da Batman per protestare contro l'ICE. Batman scende in campo contro l'ICE, mentre in Italia si discute sulla presenza dell'Agenzia Federale degli Stati Uniti, continuano le proteste dopo quanto successo a Minneapolis in Minnesota. Durante il consiglio comunale avvenuto a Santa Clara in California lo scorso 27 gennaio, un cittadino si è presentato travestito dal celebre supereroe della comics, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl. "Sono disgustato", ha detto l'uomo davanti al City Council. "Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'ICE".
1: "No, non conosco io queste cose".
0: "No, Batman, solo quello".
1: "No, non me ne intendo".
0: "E quindi cosa facciamo?".
1: "Non me ne intendo io, forse ho sbagliato numero".
0: "No, ho capito che non se ne intende, dicevo io, cosa facciamo adesso?".
1: Non lo so io, niente".
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo chiederle se va bene chiudere la settimana con Redemption di Joe Bonamassa.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, dobbiamo chiudere con l'ultima canzone.
0: Abbia pazienza, o ha sbagliato il numero o fa un po' lo sciocco, ma
1: insieme. Redemption, titolo della canzone dell'album del 2018, mescola blues, rock, melodie moderne con un testo che esplora la ricerca di riscatto, forza interiore e superamento delle difficoltà, temi tipici anche del blues classico. È un ottimo esempio di come Bonamassa sappia unire blues tradizionale e sensibilità rock contemporanea, dando voce a temi esistenziali con uno stile molto intenso.

0: Pronto, signora, pronto. Scusi, no, volevo avvisarla che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
1: Cioè?
0: Quella di Gio Bonamassa.
1: Eh?
0: No, quella di Gio Bonamassa, Redemption, è stata l'ultima della settimana.
1: Io non capisco niente.
0: L'ha ascoltata?
1: Sì.
0: Come le è piaciuta?
1: Lei chi parla?
0: Supermarket.
1: Non la conosco. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Salve, scusi il disturbo, la parafarmacia, gentilmente. È arrivato il Fartoxil, quello che avete ordinato, il Silenzius Max.
0: Chi l'ha ordinato, mia moglie?
1: Non lo so, aveva fatto il 250 mg, quello l'antipuzia coniugato con nanoparticelle di fibrocarbone.
0: Adesso di mia moglie all'ospedale non c'è, glielo dico, perché io non sono passato. Che farmacia è?
1: Non ho capito, scusi, perché la sento male.
0: Che farmacia è?
1: Parafarmacia Rossi di Via Sala. In pratica il Silenzius Max, il silenziatore intestinale. Sì, silenziatore intestinale definitivo.
0: Adesso glielo dico quando torno.
1: Loro, un secondo, voi avevate fatto l'ordine del riduce il volume sonoro, quello da 72 dB in media 18, per evitare i colpi?
0: Secondo me no, però.
1: Non lo so, chiedo perché.
0: Io mi chiamo.
1: No, non lo so, io avevo solo questo numero, per quello che ho chiamato, ho detto non vorrei se fosse un caso di omonimia.
0: Ah, non lo so, perché per me mia moglie non lo usa, io non lo uso questo farmaco.
1: È il silenziatore intestinale, si chiama Fartoxil da 250 mg che silenzia,
0: sì, l'antipuzza. Voi siete detto?
1: Antipuzza sarebbe in pratica.
0: No, voi dove siete?
1: Parafarmacia Rossi, via Sala.
0: Via Sala 2?
1: Cesena, 120.
0: Adesso glielo dico appena torna.
1: Ok, ma perché è per lei che soffre di intestino irritabile?
0: Non lo so, non ho la minima idea, cioè mi suona strano.
1: Ho capito, va bene, in caso comunque mi può richiamare dopo. Va bene, la saluto,
0: sì.
1: Salve.
0: Salve.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giro vagare con il carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi una talentuosa artista con il singolo Brillerai, lei si chiama Beatrice Bigoni, che vi voglio presentare e che è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Beatrice. Allora, la canzone Brillerai, ricordo che ci sta ascoltando, è già in rotazione dalla settimana scorsa. Questo brano è un vero e proprio inno al riscatto. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la tua musica poteva diventare la voce di chi sta cercando di ritrovare la propria luce?
1: Ma è nato tutto un po' per caso. Ho sempre scritto canzoni, suonato il pianoforte fin da piccola, quindi per me è stata proprio una passione nata per casualità. E il brano è nato anche un po' come esigenza personale per esprimere una sorta di rinascita mia dopo un periodo un po' complicato. Ho iniziato di nuovo a ricredere in me stessa, ecco, anche questo significa.
0: Quindi la musica è stata terapeutica nella tua condizione, diciamo così.
1: Sì, indubbiamente, tantissimo.
0: Ascolta, nel brano inviti a credere in se stessi nonostante tutto. Qual è il messaggio più importante che vorresti tu che arrivasse a chi si sente spento nelle difficoltà della vita?
1: Credo sia importante essere realisti, cioè è la cosa principale nella vita. Bisogna credere in se stessi, bisogna anche però rendersi conto di cosa si può fare, cosa non si può fare, i propri limiti anche, e lavorare sui propri, proprio sui propri limiti, facendo appunto questa ripetizione, perché è quando si capiscono le proprie debolezze che allora si può diventare dei grandi, se si impara ad accettarli e lavorarci sopra.
0: Esattamente. Beatrice, quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?
1: Allora, con PMS Studio stiamo realizzando diversi brani che verranno poi pubblicati nei prossimi mesi, quindi sono molto contenta. Ci tengo a dire che Brillerai è la sigla di Missione Moda, che è un reality show che ho lanciato recentemente su YouTube e verrà anche trasmesso sul digitale terrestre in Emilia Romagna, canale 76-80. Il reality show si chiama Missione Moda e racconta il percorso di giovani aspiranti modelle appunto nel mondo della moda, dello spettacolo, e Brillerai è proprio la sigla della canzone, è la sigla del reality che mostra il loro percorso ed è una sorta di augurio, di incitamento anche per dare carica a tutte le ragazze che partecipano a Missione Moda.
0: Allora Beatrice, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social, a chi ci sta ascoltando?
1: Potete trovarmi ovunque, ascoltatemi, mi raccomando, su tutti i digital store, su Spotify, iTunes, eccetera. Sono molto attiva su Instagram, su TikTok. Su Instagram mi trovate come Beatrice-Bigoni e invece su TikTok come Beatrice Bigoni con due i finale.
0: E lei è la talentuosa Beatrice Bigoni quest'oggi con noi e ora ci ascoltiamo Brillerai. Beatrice, grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. 40. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedi scusa, io devo solo consegnare. No. È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con me.
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? Sono da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporta al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: non vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: noi non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito,
0: impazziti?
1: È nuovo, non è sporco, cioè è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Ah, pensi lei, pensi cosa se ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: E non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo metti lì fuori.
0: No, se lei adesso mi scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Mette respinto, perché no, non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che si controlla il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è, questi sono materiali edili, vengono da fuori. Non
0: materiale
1: è...
0: edile, nessuno ha ordinato materiale. E chi è il destinatario? Chi? Mi dica,
1: no,
0: il
1: io
0: cognome.
1: Questo civico e basta, non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si può essere successo.
0: Avranno sbagliato numero
1: comunque
0: numero invece,
1: io...
0: invece del numero 8, non lo so.
1: Io la
0: qui
1: guardi,
0: non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente, io anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun possesso della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo. Allora, d'accordo.
0: Capisca lei, perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

Amici di Supermarket, siamo arrivati alla fine della settimana e quindi giunge a termine questa puntata. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in vostra compagnia, di avermi fatto compagnia, spero di avervene fatta anche a voi. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Cambiamo argomento. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Tra le notizie del giorno. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Passiamo alla cronaca. Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne. È stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Dall'estero. Trump lancia programma di dazi sui droni. Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l'industria americana dei droni non sia seconda a nessuno. Cambiamo argomento. Per Derkak volo d'oro nel salto triplo degli europei. Daria Derkak, dell'aeronautica militare, è medaglia d'oro nel salto triplo femminile degli europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il primo titolo europeo assoluto e la prima medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14,60, personale stagionale, davanti alla belga Salia Guisse, argento, 14,46, e alla bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo, 14,40. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani proseguirà lo scenario estivo con sole caldo da nord a sud, interrotto solo da qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata prenderanno forma focolai temporaleschi legati al caldo sul comparto alpino e sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intensa e temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fisco. Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso. Finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Cambiamo argomento. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Tra le notizie del giorno. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani proseguirà lo scenario estivo con sole caldo da nord a sud, interrotto solo da qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata prenderanno forma focolai temporaleschi legati al caldo sul comparto alpino e sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intensa e temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi c'è tutta diciamo dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della morte di una versione di me che muore totalmente e in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva, per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio, perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi è un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde, ma comunque non ne cancelli il valore, no? È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, è inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice, perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema, perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio, perché ho detto sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché, come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita, che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto, tanto grazie al narciso depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo, ed è bello sapere che le esperienze esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
0: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
1: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm. quindi vivere con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo insomma la vita, poi quando veramente vuoi fare una cosa ti manda delle prove, finché tu non superi queste prove non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte, proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
0: certo,
1: nella vita, e
0: certo.
1: Grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
0: È stato un test importante.
1: Esattamente, sì.
0: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
1: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può risuonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho che sono i miei brani passati, cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso nel marzo aprile del 2025, che mi cambia la vita.
0: Certo.
1: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
0: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
1: Sì, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, siamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo, senza l'aria condizionata, vorrei morire, però
0: è
1: vabbè,
0: il massimo.
1: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
0: è il massimo.
1: Totalmente.
0: Ma insomma, si fa anche questo,
1: si fa anche
0: quando
1: questo,
0: c'è la
1: certo.
0: passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
1: assolutamente.
0: Si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo nell'uscita dell'album, e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
1: Grazie mille Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
0: Ciao Alice, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima, ciao.

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini e io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, ed è quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole. Ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella che
0: assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale, televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: Come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi. Quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro. È come la carta assorbente, qualcosa
0: sì, rimane sempre.
1: E quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno sì, tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi ricordarsi che, come quando andiamo negli ospedali, c'è chi sta sempre
0: peggio,
1: un po' peggio di noi, mm-hmm. e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento, utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, boom, boom, bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare e ruotare l'hula hoop, no?
0: Ecco.
1: Proprio questo bim, boom, bam, che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
0: Sì. Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo. Davvero.
0: Grazie, grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao. Ciao.

Boom Bam di Franco Misso, si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che, attraverso Narciso Depresso, ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Franco Misso, che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie a te. Parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone Che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
2: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso, quindi è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali, mm-hmm, agli ascoltatori. È tutto qua.
1: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
2: Ma lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Uh-huh. E il Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
1: Sì.
2: E Sergio è quello. È una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
1: Uh-huh.
2: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
1: Certo.
2: Però mi manca. Mm-hmm. È tutto lì.
1: Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone e compare il Gran Sasso, no? Un luogo, sì, che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
2: Ma io sono di Ascoli Piceno, e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma da Ascoli si vede bene.
1: Certo.
2: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese.
1: Mm-hmm.
2: È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e cercare di trovare il proprio Sergio.
1: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
2: Beh sì, siamo partiti dalla mia canzone Nuda e Cruda, che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista. E quindi la familiarità con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. Il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono. Mm-hmm. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
1: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cos'è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
2: Sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
1: È un maestrino.
2: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sono molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
1: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
2: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
1: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime,
2: certo,
1: esperienze.
2: Certo, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito. Uh-huh. Per noi è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. Bruno Ori, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
1: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
2: Sergio è il secondo brano. Uh-huh. In uscita, ed è il brano. È il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì, è il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente in linea con quello che esce normalmente, no? Uh-huh. Però non ce ne ha fregato nulla, e così è.
1: Certo.
2: E ci piace questa cosa.
1: Quindi
2: quello è il ruolo di Sergio.
1: Bene.
2: E poi ne usciranno altri. Posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra piuttosto diversa l'una dall'altro. Ecco, sono tutti i brani che sorprendono un pochino.
1: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
2: Allora, pensiamo, noi abbiamo un agente amico, che è Sandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
1: Insomma, un po' un passo alla volta e con sì, tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie
1: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
2: Va benissimo, disponibile.
1: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto, buona musica e a

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Tra le notizie del giorno. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Cambiamo argomento. Papa dignità dei minori migranti calpestata, tutelarne diritti fondamentali. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Ogni anno, milioni di bambini e adolescenti sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie e purtroppo il loro numero continua ad aumentare. Tra le notizie del giorno. Meloni, l'economia italiana tiene bene, possibile uscire da procedura infrazione. La stabilità che questo governo ha assicurato ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cielo in prevalenza limpido, poco nuvoloso su tutto il paese. Nella mattinata di domani la situazione rimarrà invariata, con tanto sole e caldo diffuso lungo la penisola, salvo per aria densamente a ridosso dei rilievi. In giornata prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica meridionale. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi nelle zone interne della Sardegna. Clima molto caldo con valori termici superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

fonte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

mentre senti un aeroplano che vira sopra il tuo tetto. E non devi avere paura mentre senti l'autostrada che ti sfiora crudelmente il petto.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Ital Nuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Tra le notizie del giorno. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Cambiamo argomento. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Tra le notizie del giorno. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Cambiamo argomento. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo in prevalenza limpido, poco nuvoloso su tutto il paese. Nella mattinata di domani la situazione rimarrà invariata, con tanto sole e caldo diffuso lungo la penisola, salvo per aria densamente a ridosso dei rilievi. In giornata prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica meridionale. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi nelle zone interne della Sardegna. Clima molto caldo con valori termici superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Tra le notizie del giorno. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Cambiamo argomento. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Tra le notizie del giorno. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Cambiamo argomento. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Nei primi 7 mesi del 2026, gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Lo rende noto l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico.